0: Sono le 2:33. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Innamorato come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Se ti guardo vedo un tempo che mi ricorda la domenica, un tempo in cui questa città sembra stare in silenzio. E se il tempo sa del mio destino, vorrei dirgli di starti vicino, anche quando sarà buio ed io non potrò più difendermi.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi,

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli per essere padri, anche tu pensi piani malvagi? Siamo in ballo e dobbiamo ballare, che gara. Tra intelligenza artificiale e stupidità umana. Torniamo a casa, mañana, mañana. Baby lascia che ti lascia, smetti di cercare un senso, salva. Assieme a me verso un altro universo, guarda la fine del mondo.

0: tutti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Vuoi aumentare la tua visibilità? Promuovi la tua azienda su Radio La Voce, il sistema più immediato e sicuro per farti conoscere. Chiama subito per una semplice consulenza senza impegno al 339 15 13 466. 339 15 13 466. Radio La Voce, la radio che dà voce alla tua attività.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

stanca, rassegnata, innocente, invasata, nuda, svergognata, tradita, condannata. Ma è la mia città.

da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Sono le 6:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta Lit, segui il suono di Radio La Voce.

E adesso che farò? Non so che dire. Ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna.

0: Sono le 7.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

politico. Ma volevo dirle che se dovessimo spiegare in pochissime parole le lezioni di Nirvana con Siri

0: Sono le 7 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già,

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 28 settembre, che apriamo ricordando ai nostri radioascoltatori che il prossimo mercoledì 30 settembre alle ore 16 presso la sala consiliare del comune in via Leonardo da Vinci si riunirà in seduta pubblica e straordinaria il consiglio comunale di Villa Puzzu per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali sedute precedenti del 29 e 31 luglio 2026. Punto 2, presentazione linee programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. Con una lettera indirizzata ai comuni di Orroli, Ballao, Silius, San Nicolò Gerrei, Armungia, Villassalto e Goni, la società Abanoa S.p.A. ha comunicato che domani, martedì 29 settembre, dalle 8.30 alle ore 19 e comunque fino al termine dei lavori, è stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria nel sollevamento su zattera, sito nel lago Mulargia, in località Uvini. L'intervento consiste nella sostituzione di una elettropompa verticale della condotta che alimenta l'impianto di potabilizzazione del Mulargia a servizio della vasca di carico sita in località Monte Moretta che serve a sua volta l'acquedotto Gerrei Sarcidano. Durante l'attività di manutenzione potrebbero verificarsi dei cali di pressione e in modo particolare alle utenze ubicate nelle zone più alte degli abitati. A Muravera dal 1 ottobre partirà il servizio della sezione primavera relativa all'anno educativo 2026-2027. In occasione dell'avvio del servizio, il comune di Muravera invita tutti i genitori dei bambini iscritti ad un incontro formativo che si terrà questo pomeriggio alle 15.30 presso i locali di via Montessori 9, sede in cui si svolgerà il servizio. Sarà un'occasione per conoscere chi si prenderà cura dei bambini e illustrare nel dettaglio le modalità di gestione del servizio. Il comune di Villa Puzzu informa i commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le istanze devono pervenire all'ufficio protocollo del comune di Villa Puzzu entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora apriamo la pagina sportiva parlando di calcio. In Serie D il COS, impegnato in casa contro l'Unipomezia, ha pareggiato per 2-2. Davvero sfortunati i gialloblu che sino all'86esimo vincevano per 2-0 grazie alle reti segnate al 22esimo del primo tempo da Martins e al 73esimo da Odianose. Quando mancavano solo 4 minuti al termine dei tempi regolamentari, i laziali hanno accorciato le distanze con Persichini e al terzo minuto di recupero, dei 5 concessi dall'arbitro, hanno addirittura pareggiato con una gran bella rete di Osorio. Peccato davvero per il COS, ma i ragazzi hanno davvero tanto da rimproverarsi per una vittoria sfuggita per l'ingenuità che in contesti come il campionato di Serie D non è tollerabile. Ma vediamo tutti i risultati della classifica dopo questo quinto turno. Come detto, COS Unipomezia 2-2, Anagna Fragolese 4-0, Anzio Certosa 2-1, Aranova Latte Dolce 1-1, a Roma Trastevere Atletico Lodigiani 3-2, Monastir Arbalonga 2-2, Ossese Sarnese 2-2, a Pagani Gelbison Paganese 3-2, a Venafro Budoni Venafro 3-2. La classifica vede al comando la Sarnese con 11 punti, seguita da Paganese Monastir Trastevere 10, Certosa 9, Unipomezia Arbalonga e Ossese 8, Budoni Anzio e Gelbison 7, a Fragolese Aranove Anagni 6, COS 5, Latte Dolce 2, Atletico Lodigiano e Venafro 1 punto. Nel campionato regionale di Eccellenza si è giocata la terza giornata. Il Villa Simius era impegnato nella partita casalinga contro l'Anurese. Per la cronaca, i gialloblu hanno vinto 1-0 grazie alla rete messa a segno da Marigosu al 66esimo minuto. Vediamo anche in questo caso tutti i risultati della giornata e la classifica. Tempio Alghero 3-3. Auri, Ilva Maddalena Atletico Uri 1-0. Bonorva Tortulì 2-1. Iglesias Villa Cidrese 0-0. Santa Teresa Gallura Usinese 3-0. A Gavoi, Calangianus Taloro Gavoi 1-0. A Terralba Lanusei Terralba 1-0, come detto Villa Simius Nuorese 1-0. La classifica vede al comando il Santa Teresa Gallura e Lanusei con 7 punti, Calangianus e Bonorva 6, Alghero Ilva Maddalena 5, Villa Cidrese, Villa Simius, Atletico Uri e Usinese 4, Terralba, Iglesias, Taloro Gavoi 3, Tempio, Tortoli e Nuorese 1 punto. Anche nel girone A del campionato di promozione si è giocata la terza giornata. Il Cassiada si era impegnato nel difficile campo gliastrino del Cannonau-Ir su picchi. I biancoverdi si sono trovati a disputare una partita combattuta, dimostrando ancora una volta carattere e personalità. Andati in svantaggio al 42esimo del primo tempo per il rigore trasformato da Azzori, i sarrabesi sono riusciti a pareggiare grazie alla rete di Sanna, fuori quota, subentrato dalla panchina, che ha saputo approfittare dell'assist perfetto di Miranda, che lo ha invitato a colpire di testa e realizzare la rete. Ma vediamo anche in questo caso tutti i risultati alla classifica. Accademia Sulcitana Antiochese 2-3, Arborea Ferrini Cagliari 2-1, Cannonau-Ir su picchi Castiada Scomedetto 1-1, Cuscaglieri Sant'Elena 2-2, Samugheo Tarros 1-1, Selargius Arbus 2-1, Auta Atletico Cagliari Utta 1-0, Vecchio Borgo Santeria Atletico Masainas 2-1. La classifica vede al comando l'Arborea il Selargius con 9 punti, Castiada 7, Ferrini Cagliari, Vecchio Borgo Sant'Elia, Antiochese, Atletico Cagliari 6, Sant'Elena, Samugheo, Arbus 4, Atletico Masainas 3, Cannonau-Ir su picchi 2, Cuscaglieri 1, Tarros, Utta e Accademia Sulcitana 0 punti. È iniziato anche il campionato di prima categoria. Nel girone A il San Vito, che ha debuttato in casa, ha vinto per 1-0 contro il Sesto, grazie alla rete messa a segno da Checco Zinzula. Una partita che al di là del risultato è stata molto ben giocata dagli uomini di Angelo Padiglia. Ma vediamo tutti i risultati della classifica dopo questo primo turno. A Monserrato 10-07 La Salle 4-0, Baunese Capoterra 4-1, a Cagliari Tertenia Himalaya Mulino Beccio 1-0, Cardedu La Palma 3-3, Idolo Pirri 1-1, San Basilio Gioventù San Rocco 4-1, San Vito Sestu 1-0, Urassai Azzurra Monserrato 1-1. La classifica vede al comando 10-07 Baunese San Basilio Tertenia e San Vito con 3 punti, Cardedu La Palma Cagliari Azzurra Monserrato Pirri Idolo e Urassai 1 punto, Himalaya Sestu Capoterra Gioventù San Rocco e La Salle 0 punti. Ieri è iniziato anche il campionato di seconda categoria. Nel girone A il Burcei ha vinto per 5-0 contro l'Uragano Pirri, mentre hanno perso entrambe 5-0 la Castiadese e l'Accademia Calcio Sarrabese, impegnate rispettivamente fuori casa con il Club San Paolo e il Settimo 1967. Ha perso per 7-2 in casa del Calagonis anche il Villassalto. Vediamo tutti i risultati e la classifica dopo questa prima giornata. Calagonis Belvedere Villassalto 7-2, Burcei Uragano Pirri 5-0, Frassinetti Pula 1-1, La Pinetta Jupiter 3-2, Club San Paolo Castiadese 5-0, Settimo Accademia Calcio Sarrabese 5-0, Mulino Beccio Sinnai 2-0. La classifica vede al comando dopo questo primo turno il Calagonis, il Burcei, il Club San Paolo Settimo, Mulino Beccio e La Pinetta con 3 punti, Frassinetti e Pula 1 punto, Jupiter, Sinnai, Belvedere, Villassalto, Accademia Calcio Sarrabese, Castiadese, Uragano Pirri 0 punti. E dopo lo sport e prima di concludere vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
0: Informazione.
1: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:04.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le 10 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 28 settembre, che apriamo ricordando ai nostri radioascoltatori che il prossimo mercoledì 30 settembre alle ore 16 presso la sala consiliare del comune in via Leonardo da Vinci si riunirà in seduta pubblica e straordinaria il consiglio comunale di Villa Puzzu per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali sedute precedenti del 29 e 31 luglio 2026. Punto 2, presentazione linee programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. Con una lettera indirizzata ai comuni di Orroli, Ballao, Silius, San Nicolò Gerrei, Armungia, Villassalto e Goni, la società Abano S.p.A. ha comunicato che domani, martedì 29 settembre, dalle 8.30 alle ore 19 e comunque fino al termine dei lavori, è stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria nel sollevamento su zattera, sito nel lago Mulargià, in località Uvini. L'intervento consiste nella sostituzione di una elettropompa verticale della condotta che alimenta l'impianto di potabilizzazione del Mulargià a servizio della vasca di carico sita in località Monte Moretta che serve a sua volta l'acquedotto Gerrei Sarcidano. Durante l'attività di manutenzione potrebbero verificarsi dei cali di pressione e in modo particolare alle utenze ubicate nelle zone più alte degli abitati. A Muravera dal 1 ottobre partirà il servizio della sezione primavera relativa all'anno educativo 2026-2027. In occasione dell'avvio del servizio il comune di Muravera invita tutti i genitori dei bambini iscritti ad un incontro formativo che si terrà questo pomeriggio alle 15.30 presso i locali di via Montessori 9, sede in cui si svolgerà il servizio. Sarà un'occasione per conoscere chi si prenderà cura dei bambini e illustrare nel dettaglio le modalità di gestione del servizio. Il comune di Villa Puzzu informa i commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le istanze devono pervenire all'ufficio protocollo del comune di Villa Puzzu entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora apriamo la pagina sportiva parlando di calcio. In Serie D il COS, impegnato in casa contro l'Unipomezia, ha pareggiato per 2-2. Davvero sfortunati i gialloblu che sino all'86esimo vincevano per 2-0 grazie alle reti segnate al 22esimo del primo tempo da Martins e al 73esimo da Odianose. Quando mancavano solo 4 minuti al termine dei tempi regolamentari, i laziali hanno accorciato le distanze con Persichini e al terzo minuto di recupero, dei 5 concessi dall'arbitro, hanno addirittura pareggiato con una gran bella rete di Osorio. Peccato davvero per il COS, ma i ragazzi hanno davvero tanto da rimproverarsi per una vittoria sfuggita per l'ingenuità che in contesti come il campionato di Serie D non è tollerabile. Ma vediamo tutti i risultati della classifica dopo questo quinto turno. Come detto, COS Unipomezia 2-2, Anagna Fragolese 4-0, Anzio Certosa 2-1, Aranova Latte Dolce 1-1, a Roma Trastevere Atletico Lodigiani 3-2, Monastir Arbalonga 2-2, Ossese Sarnese 2-2, a Pagani Gelbison Paganese 3-2, a Venafro Budoni Venafro 3-2. La classifica vede al comando la Sarnese con 11 punti, seguita da Paganese Monastir Trastevere 10, Certosa 9, Unipomezia Arbalonga Ossese 8, Budoni Anzio e Gelbison 7, a Fragolese Aranove Anagni 6, COS 5, Latte Dolce 2, Atletico Lodigiano e Venafro 1 punto. Nel campionato regionale di eccellenza si è giocata la terza giornata. Il Villa Simius era impegnato nella partita casalinga contro l'Anurese. Per la cronaca i gialloblu hanno vinto 1-0 grazie alla rete messa a segno da Marigosu al 66esimo minuto. Vediamo anche in questo caso tutti i risultati della giornata e la classifica. Tempio Alghero 3-3, Auri Ilva Maddalena Atletico Uri 1-0, Bonorva Tortulì 2-1, Iglesias Villa Cidrese 0-0, Santa Teresa Gallura Usinese 3-0, a Gavoi Calangianus Taloro Gavoi 1-0, a Terral Lanusei Terralba 1-0, come detto Villa Simius Nurese 1-0. La classifica vede al comando in Santa Teresa Gallura e Lanusei con 7 punti, Calangianus e Bonorva 6, Alghero Ilva Maddalena 5, Villa Cidrese, Villa Simius, Atletico Uri e Usinese 4, Terralba, Iglesias, Taloro Gavoi 3, Tempio, Tortoli e Nurese 1 punto. Anche nel girone A del campionato di promozione si è giocata la terza questa giornata. Il Cassiada si era impegnato nel difficile campo gliastrino del Cannonauer su Picchi. I biancoverdi si sono trovati a disputare una partita combattuta, dimostrando ancora una volta carattere e personalità. Andati in svantaggio al 42esimo del primo tempo per il rigore trasformato da Azzori, i sarabesi sono riusciti a pareggiare grazie alla rete di Sanna, fuori quota, subentrato dalla panchina, che ha saputo approfittare dell'assist perfetto di Miranda, che lo ha invitato a colpire di testa e realizzare la rete. Ma vediamo anche in questo caso tutti i risultati alla classifica. Accademia Sulcitana Antiochese 2-3, Arborea Ferrini Cagliari 2-1, Cannonauer su Picchi Castiada Scomedetto 1-1, Cuscaglieri Sant'Elena 2-2, Samugheo Tarros 1-1, Serargius Arbus 2-1, Autta Atletico Cagliari Utta 1-0, Vecchio Borgo Santeria Atletico Masainas 2-1. La classifica vede al comando l'Arborea Selargius con 9 punti, Castiadas 7, Ferrini Cagliari, Vecchio Borgo Santeria, Antiochese, Atletico Cagliari 6, Sant'Elena Samugheo Arbus 4, Atletico Masainas 3, Cannonauer su Picchi 2, Cuscaglieri 1, Tarros, Utta e Accademia Sulcitana 0 punti. È iniziato anche il campionato di prima categoria. Nel girone A il San Vito, che ha debuttato in casa, ha vinto per 1-0 contro il Sesto, grazie alla rete messa a segno da Checco Zinzula. Una partita che, al di là del risultato, è stata molto ben giocata dagli uomini di Angelo Padiglia. Ma vediamo tutti i risultati della classifica dopo questo primo turno. A Monserrato, decimo 0-7 La Salle 4-0, Baunese Capoterra 4-1, a Cagliari Tertenia Himalaya Mulino Beccio 1-0, Cardedula Palma 3-3, Idolo Pirri 1-1, San Basilio Gioventù Sarrocco 4-1, San Vito Sesto 1-0, Urasai Azzurra Monserrato 1-1. La classifica vede al comando decimo 0-7 Baunese San Basilio Tertenia e San Vito con 3 punti, Cardedula Palma Cagliari Azzurra Monserrato Pirri Idolo e Urasai 1 punto, Himalaya Sesto Capoterra Gioventù Sarrocco e La Salle 0 punti. Ieri è iniziato anche il campionato di seconda categoria. Nel girone A il Burcei ha vinto per 5-0 contro l'Uragano Pirri, mentre hanno perso entrambe 5-0 la Castiadese e l'Accademia Calcio Sarrabese, impegnate rispettivamente fuori casa con il Club San Paolo e il Settimo 1967. Ha perso per 7-2 in casa del Calagonis anche il Villassalto. Vediamo tutti i risultati e la classifica dopo questa prima giornata. Calagonis Belvedere Villassalto 7-2, Burcei Uragano Pirri 5-0, Frassinetti Pula 1-1, La Pinetta Jupiter 3-2, Club San Paolo Castiadese 5-0, Settimo Accademia Calcio Sarrabese 5-0, Mulino Beccio Sinnai 2-0. La classifica vede al comando dopo questo primo turno il Calagonis, il Burcei, il Club San Paolo Settimo, Mulino Beccio e La Pinetta con 3 punti, Frassinetti e Pula 1 punto, Jupiter, Sinnai, Belvedere Villassalto, Accademia Calcio Sarrabese, Castiadese, Uragano Pirri 0 punti. E dopo lo sport e prima di concludere vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: fuori un copione. Aspetto il premio di consolazione. O te.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: 11 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, lo sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Sono le 12 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita, gli amori miei buttati alla rinfusa, non mi ricordo mai dove li metto. Gettati con la lista della spesa nell'ultimo cassetto.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 28 settembre, che apriamo ricordando ai nostri radioascoltatori che il prossimo mercoledì 30 settembre alle ore 16 presso la sala consiliare del comune in via Leonardo da Vinci si riunirà in seduta pubblica e straordinaria il consiglio comunale di Villa Puzzu per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali sedute precedenti del 29 e 31 luglio 2026. Punto 2, presentazione linee programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. Con una lettera indirizzata ai comuni di Orroli, Ballao, Silius, San Nicolò Gerrei, Armungia, Villassalto e Goni, la società Abanoa S.p.A. ha comunicato che domani, martedì 29 settembre, dalle 8.30 alle ore 19 e comunque fino al termine dei lavori, è stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria nel sollevamento su zattera, sito nel lago Mulargia, in località Uvini. L'intervento consiste nella sostituzione di una elettropompa verticale della condotta che alimenta l'impianto di potabilizzazione del Mulargia a servizio della vasca di carico sita in località Monte Moretta che serve a sua volta l'acquedotto Gerrei Sarcidano. Durante l'attività di manutenzione potrebbero verificarsi dei cali di pressione e in modo particolare alle utenze ubicate nelle zone più alte degli abitati. A Muravera dal 1 ottobre partirà il servizio della sezione primavera relativa all'anno educativo 2026-2027. In occasione dell'avvio del servizio il comune di Muravera invita tutti i genitori dei bambini iscritti ad un incontro formativo che si terrà questo pomeriggio alle 15.30 presso i locali di via Montessori 9, sede in cui si svolgerà il servizio. Sarà un'occasione per conoscere chi si prenderà cura dei bambini e illustrare nel dettaglio le modalità di gestione del servizio. Il comune di Villa Puzzu informa i commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le istanze devono pervenire all'ufficio protocollo del comune di Villa Puzzu entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora apriamo la pagina sportiva parlando di calcio. In Serie D il COS, impegnato in casa contro l'Unipomezia, ha pareggiato per 2-2. Davvero sfortunati i gialloblu che sino all'86esimo vincevano per 2-0 grazie alle reti segnate al 22esimo del primo tempo da Martins e al 73esimo da Odianose. Quando mancavano solo 4 minuti al termine dei tempi regolamentari, i laziali hanno accorciato le distanze con Persichini e al terzo minuto di recupero, dei 5 concessi dall'arbitro, hanno addirittura pareggiato con una gran bella rete di Osorio. Peccato davvero per il COS, ma i ragazzi hanno davvero tanto da rimproverarsi per una vittoria sfuggita per l'ingenuità che in contesti come il campionato di Serie D non è tollerabile. Ma vediamo tutti i risultati della classifica dopo questo quinto turno. Come detto, COS Unipomezia 2-2, Anagna Fragolese 4-0, Anzio Certosa 2-1, Aranova Latte Dolce 1-1, a Roma Trastevere Atletico Lodigiani 3-2, Monastir Arbalonga 2-2, Ossese Sarnese 2-2, a Pagani Gelbison Paganese 3-2, a Venafro Budoni Venafro 3-2. La classifica vede al comando la Sarnese con 11 punti, seguita da Paganese Monastir Trastevere 10, Certosa 9, Unipomezia Arbalonga Ossese 8, Budoni Anzio e Gelbison 7, a Fragolese Aranove Anagni 6, COS 5, Latte Dolce 2, Atletico Lodigiano e Venafro 1 punto. Nel campionato regionale di eccellenza si è giocata la terza giornata. Il Villa Simius era impegnato nella partita casalinga contro l'Anurese. Per la cronaca i gialloblu hanno vinto 1-0 grazie alla rete messa a segno da Marigosu al 66esimo minuto. Vediamo anche in questo caso tutti i risultati della giornata e la classifica. Tempio Alghero 3-3, Auri Ilva Maddalena Atletico Uri 1-0, Bonorva Tortulì 2-1, Iglesias Villa Cidrese 0-0, Santa Teresa Gallura Usinese 3-0, a Gavoi Calangianus Taloro Gavoi 1-0, a Terral Lanusei Terralba 1-0, come detto Villa Simius Nurese 1-0. La classifica vede al comando il Santa Teresa Gallura e Lanusei con 7 punti, Calangianus e Bonorva 6, Alghero Ilva Maddalena 5, Villa Cidrese, Villa Simius, Atletico Uri e Usinese 4, Terralba, Iglesias, Taloro Gavoi 3, Tempio, Tortoli e Nurese 1 punto. Anche nel girone A del campionato di promozione si è giocata la terza questa giornata. Il Cassiada si era impegnato nel difficile campo gliastrino del Cannonauir su Picchi. I biancoverdi si sono trovati a disputare una partita combattuta, dimostrando ancora una volta carattere e personalità. Andati in svantaggio al 42esimo del primo tempo per il rigore trasformato da Azzori, i sarabesi sono riusciti a pareggiare grazie alla rete di Sanna, fuori quota, subentrato dalla panchina, che ha saputo approfittare dell'assist perfetto di Miranda, che lo ha invitato a colpire di testa e realizzare la rete. Ma vediamo anche in questo caso tutti i risultati alla classifica. Accademia Sulcitana Antiochese 2-3, Arborea Ferrini Cagliari 2-1, Cannonauir su Picchi Castiada Scomedetto 1-1, Cuscaglieri Sant'Elena 2-2, Samugheo Tarros 1-1, Serargius Arbus 2-1, Autta Atletico Cagliari Utta 1-0, Vecchio Borgo Santeria Atletico Masainas 2-1. La classifica vede al comando l'Arborea Selargius con 9 punti, Castiadas 7, Ferrini Cagliari, Vecchio Borgo Sant'Elia, Antiochese, Atletico Cagliari 6, Sant'Elena Samugheo Arbus 4, Atletico Masainas 3, Cannonauir su Picchi 2, Cuscaglieri 1, Tarros, Utta e Accademia Sulcitana 0 punti. È iniziato anche il campionato di prima categoria. Nel girone A il San Vito, che ha debuttato in casa, ha vinto per 1-0 contro il Sesto, grazie alla rete messa a segno da Checco Zinzula. Una partita che al di là del risultato è stata molto ben giocata dagli uomini di Angelo Padiglia. Ma vediamo tutti i risultati della classifica dopo questo primo turno. A Monserrato, decimo 0-7 La Salle 4-0, Baunese Capoterra 4-1, a Cagliari Tertenia Himalaya Mulino Beccio 1-0, Cardedula Palma 3-3, Idolo Pirri 1-1, San Basilio Gioventù Sarrocco 4-1, San Vito Sesto 1-0, Urasai Azzurra Monserrato 1-1. La classifica vede al comando decimo 0-7 Baunese San Basilio Tertenia e San Vito con 3 punti, Cardedula Palma Cagliari Azzurra Monserrato Pirri Idolo Urasai 1 punto, Himalaya Sesto Capoterra Gioventù Sarrocco e La Salle 0 punti. Ieri è iniziato anche il campionato di seconda categoria. Nel girone A il Burcei ha vinto per 5-0 contro l'Uragano Pirri, mentre hanno perso entrambe 5-0 la Castiadese e l'Accademia Calcio Sarrabese, impegnate rispettivamente fuori casa con il Club San Paolo e il Settimo 1967. Ha perso per 7-2 in casa del Calagonis anche il Villassalto. Vediamo tutti i risultati e la classifica dopo questa prima giornata. Calagonis Belvedere Villassalto 7-2, Burcei Uragano Pirri 5-0, Frassinetti Pula 1-1, La Pinetta Jupiter 3-2, Club San Paolo Castiadese 5-0, Settimo Accademia Calcio Sarrabese 5-0, Mulino Beccio Sinnai 2-0. La classifica vede al comando dopo questo primo turno il Calagonis, il Burcei, il Club San Paolo Settimo, Mulino Beccio e La Pinetta con 3 punti, Frassinetti e Pula 1 punto, Jupiter, Sinnai, Belvedere Villassalto, Accademia Calcio Sarrabese, Castiadese, Uragano Pirri 0 punti. E dopo lo sport e prima di concludere vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni. Informazioni. News. Informazioni. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: Mi piace. I like it. Ti voglio. Ti sento. I like
4: it. Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere. Della buona musica. Sui 96.8. 96.8.
5: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
6: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Come sempre, prima di iniziare con la musica, il vero ingrediente di questo programma, un grande saluto dal vostro Mario e altrettanto grande anche il saluto del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce, 96.800 MHz, queste sono le magiche frequenze dagli studi di Muravera. Allora, io direi subito di iniziare andando a scoprire la posizione numero 10, dove, pensate, scende di ben 5 posizioni Samurai J. L'album si intitola Amatore, ci ascoltiamo in collaborazione con Saif e Vito Salamanca il brano Malati.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Una posizione in meno anche per quello che riguarda il nono posto, dove troviamo Francesca Michelin. Dall'album Magia Bianca è il momento di ascoltare il brano Una donna non può.

Era New Entry la settimana scorsa, parliamo di Cesare Cremonini che guadagna ben due posti all'ottava posizione questa settimana. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico per questo cantante bolognese. Il titolo dell'album è Amateur, ci ascoltiamo il singolo apripista Paparazzi.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia in Parede, classifica dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Proseguiamo. Anche in questo caso era New Entry la settimana scorsa, parliamo dell'ultimo album Cicale di Malika Ayan, alla settima posizione questa settimana. E da questo album ci ascoltiamo il brano Detto Tra Noi.

0: le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E proseguiamo con la posizione numero 6, dove scivola di due posti J-Ax. Anche per lui nuovo album, Vita, Morte, Miracoli. Ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album.

siamo così giunti a metà classifica, dove sale di due posti Ariete, Tutti tornano a casa. Questo è il titolo dell'album, con Angelina Mango. Invece è il momento di ascoltare Che bella vita.

ricordo che siete all'ascolto di Italia in Parete, classifica dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Due posti guadagnati per Elisa, quindi la ritroviamo alla quarta posizione. Kintsugi, questo è il titolo dell'album ed è anche il brano stesso che abbiamo ascoltato. Kintsugi, questo è il titolo dell'album ed è anche il brano stesso.

0: Ed ora siamo arrivati al podio dell'Italia Hit Parade. Terzo posto, perde la seconda posizione Biagio Antonacci, anche per lui nuovo lavoro dal titolo Mustang. Ci ascoltiamo il brano Capirai.
1: Capirai il perché di questi giorni spenti.

0: migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: È una posizione guadagnata invece per Madame al secondo posto questa settimana con l'album Disincanto e il suo Rosso come il fango.

come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia e Parade, facciamo riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Samurai J con l'album Amatore. Nono posto per Francesca Michielin, Magia Bianca. Ottava posizione per Cesare Cremonini con l'album Amateur. Settimo posto per Marika Ayan con Cicale. Sesta posizione per J-Ax e il suo Vita, Morte e Miracoli. Quinto posto per Ariete, Tutti tornano a casa. Quarta posizione per Elisa con l'album Kintsugi. Terzo posto per Biagio Antonacci con Mustang. Seconda posizione per Madame con Disincanto. E la prima posizione ritroviamo per la seconda settimana di fila, dopo che è stato al primo posto per parecchie settimane mese scorso, il grande cantautore romano Ultimo. Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, ci ascoltiamo l'ultimo singolo, Tutto.

0: così il cantautore ultimo, Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, alla prima posizione dell'Italia in parete. Questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sintonizzati con il nostro palinsesto musicale sempre qui sui 96.800 MHz di Radio La Voce. Un grosso abbraccio, ci risentiamo la prossima settimana e altrettanto grande il saluto del nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!
1: Sono le 12 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
5: Ehi moi, vuoi appassionato di questa musica sarda? Radio La Voce, te e pregeri di fare ascoltare questo programma, chi vuoi su Adi.

0: Saluto a tutti, sono Luciano Pigliaro. Sa musica, me dar vortas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è sopra. Andiamo a sprosabello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: Sono Maria Luisa Conti. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in più.

0: riescono a mettersi d'accordo.
1: Ma io credo che i sardi mi amino.
2: Gran parte della gioventù di Sassari non sarebbe quello che è senza l'amicizia.
3: C'è ancora un po' di confusione sui nomi da ex calciatori.
4: Noi siamo gente sarda, gente tranquilla.
5: Gli hanno portato i 400 milioni di procurare gli altri 600.

0: Caro Cao.
1: Eh?
0: Caro Cao.
1: Caro Cao meravigliau. E te non passa.
0: Emozionato?
1: Sempre.
0: Lei è un novello, insomma, è novizio di queste cose.
1: Ma non avevo mai portato le pecore al circo, però dato che le ho ammaestrate.
0: Ha fatto bene, infatti l'ho invitata a farlo e lei ha messo appunto un numero incredibile. Lo vedremo più avanti. Parliamo un po' di questa giovane promessa. Cao, lei che mestiere fa o faceva?
1: No, pastore.
0: Beh, pastore, ma come fa un pastore ad andare in giro con la 24 ore?
1: Adesso siamo tutti così con la 24 ore.
0: Ah sì?
1: Sì, il formaggio fotografato, tutto de pliant.
0: È rivista, cioè...
1: Sì, abbiamo anche i vermi fotografati, che tipo di verme vuole uno, tutte queste cose qua. Le boccette col profumo del formaggio, quello che vuole, insomma.
0: Ma pensate, lei
1: ormai...
0: Si è messo al passo coi tempi. Sì. Lei in pratica va, come si presenta, con quale tecnica d'approccio usa quando...
1: Formaggio vi serve!
0: No.
1: Caso biscu!
0: Ma lei al cliente si rivolge...
1: Formaggio vuole! Molte volte andiamo vicino e lo tocchiamo con il... Formaggio vi serve!
0: Per convincerlo, no?
1: Per convincerlo!
0: Ecco,
1: proprio sono... con confidenza così, con la gente.
0: Per... familiarizzare, no? Per metterlo a suo agio. E sicuramente comprano tanto formaggio.
1: Tantissimo, a volte anche di più.
0: Ecco, quindi direttamente dal produttore...
1: Al mangiatore.
0: Ecco, Cao naturalmente produce formaggio pecorino.
1: Pecorino, facciamo pecorino del Grigine, poi pecorino sardo,
0: sì.
1: Pecorino romano fatto in Sardegna. E così li freghiamo, che cosa ne frega?
0: Come li frega?
1: Pecorella!
0: No, attenzione!
1: Se ferma lì!
0: Incredibile, incredibile. È una cosa unica. Ma il pecorino romano si fa in Sardegna?
1: Sì, ma di nascosto.
0: Come di nascosto?
1: E gli diciamo che il romano invece è fatto qui.
0: Ma no, è noto, è risaputo.
1: È risaputo.
0: Certo.
1: Il mio formaggio non è risaputo.
0: Vabbè, comunque, pecorino, soprattutto pecorino.
1: Soprattutto, poi lo mettiamo, ne mettiamo soprattutto, mettiamo pecorino, poi mettiamo anche la ricotta sotto, tutto. Quando carichiamo mettiamo tutto come ci viene meglio.
0: Io credo che lei non sia in grado, naturalmente, visto che fa del pecorino, di ottenere il gruviera.
1: E che gliel'ha detto?
0: Come fa?
1: A me quando me lo ordinano, carico il camion.
0: Carico il camion di che cosa?
1: Di pecorino, e lo lascio una notte davanti al comune di Orgoso, lo passo le domani e pronto. Quando ne serve poco lo lascio davanti ai cartelli dei paesi.
0: E funziona.
1: Brevettato.
0: Cao è un uomo di vasta cultura, ha girato tanto, anche se l'apparenza potrebbe ingannare. È un uomo che ha acquisito particolare esperienza nei paesi anche oltre Alpe. Dove è stato lì? Faccio un esempio.
1: Sono stato... Ho girato, anche più lontano sono andato.
0: Non è citi uno.
1: Sono stato in Jugoslandia, Perugia, e poi sono andato in India.
0: Anche in India.
1: L'India mi ha strabiliato.
0: Pensate, un grande paese.
1: Gli ho detto a uno, gli agnelli nostri ciucciano la testa. Sì. Hanno trovato mille modi per fare succhiare la testa all'agnello.
0: No.
1: Sì, il Kamasutra, si narra.
0: No.
1: Sì.
0: Mille.
1: Mille modi. Hanno trovato mille modi per fare l'amore.
0: Questo è risaputo, dico il Kamasutra.
1: Il Kamasutra, una volta l'ho provato. Si sono legate le gambe a nodo, non ce la facevo a slegarle. Perché io ho fatto le pose del giovedì.
0: Ma Cao, ma lei doveva iniziare dalle posizioni propedeutiche.
1: Ho capito, che posizione?
0: Dalle prime, da quelle che preparano.
1: No, ha detto un'altra parola.
0: Vabbè, ha detto propedeutica, insomma.
1: Ah, allora va bene.
0: Vabbè. Lei è andato subito magari a prendere il centro del libro.
1: Infatti è vero, perché non lo voglio mai disfogliare. Ascolti.
0: Cao, che cosa ha carpito dall'India?
1: Io ho capito. Ho capito tutto.
0: Mi dica una cosa, forza.
1: Ad esempio... Mi piace questo fatto che loro, cioè di ogni cosa ne fanno mille modi per farle. Sembriamo in Italia, porca miseria, mille modi per non fare niente, caspita. Ah, è possibile. Ho fatto vedere come si munge la pecora, hanno trovato mille modi per mungere la pecora.
0: Mille modi per mungere la pecora?
1: Sì, il Kama Paponne si chiama.
0: Kama?
1: Kama Paponne Goi o Kama Paponne Gai, come te ma Paponne non la pescherai mai.
2: E Moise ascoltava, o paghe conto su de Isaiaio su nostro su.
3: Un corpo di ronco, un corpo di gavola.
4: Un corpo di gavola.
3: Cinque punti vengono messi.
4: Come avete fatto?
3: Era sotto la pianta, no? Curia tutta la matta. Metteva la rata sul bicchio di gavola, durante la classe, un corpo di gavola.
4: Un corpo di gavola.
3: Cinque punti vengono messi.
4: Come avete fatto?
3: Era sotto la pianta, no? Curia tutta la matta.

0: Sconciolo la media, sconciolo lo mummolo, sconciolo lo malocchio, sconciolo le malalingue, sconciolo la dittatura.
1: Stavo saltando a... in su, in su ai coarba, riuscite dove? Via Maggiore, prima salta uno dei fiume e poi l'altro per andare a Feragi. Prima ci orienta il ponte di Avedra, tutto a saltare, e poi è tutto rabbicato sul suo ponte, e comprende? E io devo dire una cosa. Io cambiavo, frate mio, io cambiavo scala o traverso. Io ero di quelli incrociate le pecore. Mm. Hai capito?
2: Sì, sì, sì.
1: Non è. Erano belle. E trattato, è andato via lui e mi ha bordito una pecora subito. Altieri,
2: addirittura.
1: Era vero, disgraziato, era quello di occhi.
2: Succedeva anche a altri questo?
1: Qualche uno succedeva.
2: E che succedeva? Sempre delle pecore che andavano male?
1: L'occhio uno lo deve guardare, deve stare zitto almeno, capito?
2: E anche alle persone succedeva che portava male?
1: Beh, non lo so questo, vero? Però questo è capitato a me.
2: Con le capre in giro.
1: Stava a fare cosa in giro? Cucinavo anche, mi facevo ceci, facevo fagioli. Ero qua a Bacquarola, una ventina di anni c'ero.
2: Cosa ci avevate, la cucina?
1: C'avevo la pentolina lì, cucinava. Andavo a uccellare, ci voleva Zio Cocco. Zio Cocco c'aveva un mandolato lì. E però coricava lì a casa mia. E mi era comodo quell'uomo. Io andavo anche la mattina a uccellare e quell'uomo stava il fiero attento, vero, di non entrare il mandolato, le capre. Devo dare qualcosa, cosa, il povero capetto. E lui aveva minestra e patta e latte, no? E dicevo, Zio Cocco, lo guardavano che deve essere, poi con lui, dentro quello, tutto misto.
2: Mangiava di tutto?
1: Sì, sì. Era uguale per lui. E me era comodo, vero? Altrimenti non poteva andare, le capre andavano il mandolato, lì era vicino lui, non sai dov'è. Lui aveva detto, c'era quella sorgentina,
2: sì.
1: L'acqua la prendevo di lì. E l'ovile era lì, il mio papà era lì in quell'ovile.
2: Il formaggio lo facevate?
1: Sì, sempre il formaggio a quel tempo, non ce n'era di caseificio, no.
2: Come si fa il formaggio?
1: Si quale il latte.
2: Poi?
1: E poi le giri così, la cardaia, no? Si aveva anche adesso la cardaia lì, non lo so dove è andata, che lì è quei fiori. La cardaia di 35 litri. La ricotta. Formaggio lo faceva pasta cruda su più. E c'è più buono il formaggio, chi ha lavorato bene era il più buono. Pasta cruda lo riscaldi poco a poco, latte. Mentre si fa come lo qua lì, della testa della mamma. In tempo caldo non c'è bisogno di riscaldare, tu invece lo devi riscaldare, lo giri e poi lo lasci, lo rimetti le mani sopra, fino a che è duro il formaggio, no? Poi lo avverti e si fa lì. E si tocca il disco, il recipiente, e lo metti lì, e li metti lo picchi, così, hai capito? E se fai il formaggio.
2: E fai il formaggio.
1: Ma lo facevano bene lui, Ho imparato di mio papà, io ero qui, era lì a Bacquarola, era quello lì, a quella sorgentina che c'è.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
3: Sono le 13 e 50 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
3: Sono le 13 e 52 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Un nuovo programma di Radio La Voce in compagnia di Mario e Michele alla regia. Un buongiorno alle amiche e amici di Radio La Voce. L'estate non è solo mare, ma è soprattutto musica, e in particolare riviviamo l'estate in musica degli anni 60. Le canzoni estive da sempre sono una presenza costante delle vacanze, un sottofondo musicale fisso che rallegra le pause relax al mare o in montagna. Tra l'altro, alcune hit stagionali spesso finiscono rapidamente nel dimenticatoio e altre diventano vere e proprie bandiere di intere generazioni. Partiamo con Tintarella di Luna di Mina, 1960. Il brano venne scritto da Franco Migliacci e Bruno De Filippi e il testo parla di una ragazza diversa da tutte le altre che ai raggi del sole preferisce quelli della luna. Oltre alla versione italiana, Mina incise anche quella francese dal titolo Un petit clair de lune. Ci ascoltiamo Tintarella di

proseguiamo con Sapore di sale, canzone del 1963, presentata al Cantagiro di quell'anno. Il brano nacque in una casa deserta vicino a Capo d'Orlando e descrive la giornata al mare di due innamorati. Parlando del brano, Gino Paoli dice: «Sapore di sale era un flash, un lampo di luce, uno stacco dalla realtà come dovrebbe essere una vacanza, che significa un allontanamento temporaneo dalle abitudini consolidate».

Come dimenticare Se diventata nera del gruppo musicale italiano Los Marcellos Ferial. La canzone vinse l'edizione del 1964 di Un disco per l'estate. Qui il tema della canzone è decisamente l'abbronzatura.

L'estate degli anni 60 è fatta anche di note romantiche. Nel 1961 Nico Fidenco cantava Legata ad un granello di sabbia, che, pensate, vendette più di 1 milione di copie. Nel testo l'autore parla di un uomo innamorato che non vuole lasciare andare la sua bella. La vuole legare ad un granello di sabbia così che non possa più fuggire.

0: ai ai ai ai ai ai ai ai.
1: Un altro classico dell'estate anni 60 è Stessa spiaggia, stesso mare, brano composto da Piero Soffici e Mogol, portata al successo da Piero Focaccia nel 1963. Famosa anche l'interpretazione di Mina, che incise la canzone in italiano, in francese e in spagnolo.

arriviamo alle note di abbronzatissima canzone di Edoardo Vianello. Pensate che il disco risulta uno dei più venduti dell'anno. Anche qui l'artista ci parla di un'estate al mare, spensierata e con tanto amore.

La nostra carrellata musicale prosegue con il più grande successo di Gianni Pettenati, Bandiera Gialla del 1966, versione italiana The Pied Piper di Crispian St. Peters, incisa lo stesso anno da Patti

Le hit estive di quegli anni indimenticabili che abbiamo ascoltato sino ad ora non possono essere le sole di questo fantastico decennio, ed è per questo che non possiamo fare a meno che ascoltare altre favolose e veri miti di questi anni 60. Ed ora non vi resta che continuare ad essere sintonizzati sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, alzare il volume e iniziare a ballare sulle prossime hit senza tempo. Perdona.

Speriamo di avervi fatto cosa gradita con questa musica senza tempo e soprattutto quest'estate in musica degli anni 60. Buona estate a tutti voi dal sottoscritto Mario che vi saluta, anche da parte del nostro Michele alla regia del programma e naturalmente da tutto lo staff di Radio La Voce. Ciao!

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 28 settembre, che apriamo ricordando ai nostri radioascoltatori che il prossimo mercoledì 30 settembre alle ore 16 presso la sala consiliare del comune in via Leonardo da Vinci si riunirà in seduta pubblica e straordinaria il consiglio comunale di Villa Puzzu per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali sedute precedenti del 29 e 31 luglio 2026. Punto 2, presentazione linee programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. Con una lettera indirizzata ai comuni di Orroli, Ballao, Silius, San Nicolò Gerrei, Armungia, Villassalto e Goni, la società Abanoa S.p.A. ha comunicato che domani, martedì 29 settembre, dalle 8.30 alle ore 19 e comunque fino al termine dei lavori, è stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria nel sollevamento su zattera, sito nel lago Mulargià, in località Uvini. L'intervento consiste nella sostituzione di una elettropompa verticale della condotta che alimenta l'impianto di potabilizzazione del Mulargià a servizio della vasca di carico sita in località Monte Moretta che serve a sua volta l'acquedotto Gerrei Sarcidano. Durante l'attività di manutenzione potrebbero verificarsi dei cali di pressione e in modo particolare alle utenze ubicate nelle zone più alte degli abitati. A Muravera dal 1 ottobre partirà il servizio della sezione primavera relativa all'anno educativo 2026-2027. In occasione dell'avvio del servizio il comune di Muravera invita tutti i genitori dei bambini iscritti ad un incontro formativo che si terrà questo pomeriggio alle 15.30 presso i locali di via Montessori 9, sede in cui si svolgerà il servizio. Sarà un'occasione per conoscere chi si prenderà cura dei bambini e illustrare nel dettaglio le modalità di gestione del servizio. Il comune di Villa Puzzu informa i commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le istanze devono pervenire all'ufficio protocollo del comune di Villa Puzzu entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora apriamo la pagina sportiva parlando di calcio. In Serie D il COS, impegnato in casa contro l'Unipomezia, ha pareggiato per 2-2. Davvero sfortunati gialloblu che sino all'86esimo vincevano per 2-0 grazie alle reti segnate al 22esimo del primo tempo da Martins e al 73esimo da Odianose. Quando mancavano solo 4 minuti al termine dei tempi regolamentari, i laziali hanno accorciato le distanze con Persichini e al terzo minuto di recupero, dei 5 concessi dall'arbitro, hanno addirittura pareggiato con una gran bella rete di Osorio. Peccato davvero per il COS, ma i ragazzi hanno davvero tanto da rimproverarsi per una vittoria sfuggita per l'ingenuità che in contesti come il campionato di Serie D non è tollerabile. Ma vediamo tutti i risultati della classifica dopo questo quinto turno. Come detto, COS Unipomezia 2-2, Anagna Fragolese 4-0, Anzio Certosa 2-1, Aranova Latte Dolce 1-1, a Roma Trastevere Atletico Lodigiani 3-2, Monastir Arbalonga 2-2, Ossese Sarnese 2-2, a Pagani Gelbison Paganese 3-2, a Venafro Budoni Venafro 3-2. La classifica vede al comando la Sarnese con 11 punti, seguita da Paganese Monastir Trastevere 10, Certosa 9, Unipomezia Arbalonga Ossese 8, Budoni Anzio e Gelbison 7, a Fragolese Ara 9 Anagni 6, COS 5, Latte Dolce 2, Atletico Lodigiana e Venafro 1 punto. Nel campionato regionale di eccellenza si è giocata la terza giornata. Il Villa Simius era impegnato nella partita casalinga contro l'Anurese. Per la cronaca i gialloblu hanno vinto 1-0 grazie alla rete messa a segno da Marigosu al 66esimo minuto. Vediamo anche in questo caso tutti i risultati della giornata e la classifica. Tempio Alghero 3-3, Auri Ilva Maddalena Atletico Uri 1-0, Bonorva Tortulì 2-1, Iglesias Villa Cidrese 0-0, Santa Teresa Gallura Usinese 3-0, a Gavoi Calangianus Taloro Gavoi 1-0, a Terral Lanusei Terralba 1-0, come detto Villa Simius Nurese 1-0. La classifica vede al comando il Santa Teresa Gallura e Lanusei con 7 punti, Calangianus e Bonorva 6, Alghero Ilva Maddalena 5, Villa Cidrese, Villa Simius, Atletico Uri e Usinese 4, Terralba, Iglesias, Taloro Gavoi 3, Tempio, Tortoli e Nurese 1 punto. Anche nel girone A del campionato di promozione si è giocata la terza giornata. Il Cassiada si era impegnato nel difficile campo gliastrino del Cannonau Irsu Picchi. I biancoverdi si sono trovati a disputare una partita combattuta, dimostrando ancora una volta carattere e personalità. Andati in svantaggio al 42esimo del primo tempo per il rigore trasformato da Azzori, i sarrabesi sono riusciti a pareggiare grazie alla rete di Sanna, fuori quota, subentrato dalla panchina, che ha saputo approfittare dell'assist perfetto di Miranda, che lo ha invitato a colpire di testa e a realizzare la rete. Ma vediamo anche in questo caso tutti i risultati alla classifica. Accademia Sulcitana Antiochese 2-3, Arborea Ferrini Cagliari 2-1, Cannonaier Zuppicchi Castiadas come detto 1-1, Cuscaglieri Sant'Elena 2-2, Samugheo Tarros 1-1, Selargius Arbus 2-1, Autta Atletico Cagliari Utta 1-0, Vecchio Borgo Santeria Atletico Masainas 2-1. La classifica vede al comando l'Arborea Selargius con 9 punti, Castiadas 7, Ferrini Cagliari, Vecchio Borgo Santeria Antiochese Atletico Cagliari 6, Sant'Elena Samugheo Arbus 4, Atletico Masainas 3, Cannonaier Zuppicchi 2, Cuscaglieri 1, Tarros, Utta e Accademia Sulcitana 0 punti. È iniziato anche il campionato di prima categoria. Nel girone A il San Vito, che ha debuttato in casa, ha vinto per 1-0 contro il Sesto, grazie alla rete messa a segno da Checco Zinzula. Una partita che, al di là del risultato, è stata molto ben giocata dagli uomini di Angelo Padiglia. Ma vediamo tutti i risultati della classifica dopo questo primo turno. A Monserrato, decimo 0-7 La Salle 4-0, Baunese Capoterra 4-1, a Cagliari Tertenia Himalaya Mulino Beccio 1-0, Cardedula Palma 3-3, Idolo Pirri 1-1, San Basilio Gioventù San Rocco 4-1, San Vito Sesto 1-0, Urasai Azzurra Monserrato 1-1. La classifica vede al comando decimo 0-7 Baunese San Basilio Tertenia e San Vito con 3 punti, Cardedula Palma Cagliari Azzurra Monserrato Pirri Idolo e Urasai 1 punto, Himalaya Sesto Capoterra Gioventù San Rocco e La Salle 0 punti. Ieri è iniziato anche il campionato di seconda categoria. Nel girone A il Burcei ha vinto per 5-0 contro l'Uragano Pirri, mentre hanno perso entrambe 5-0 la Castiadese e l'Accademia Calcio Sarrabese, impegnate rispettivamente fuori casa con il Club San Paolo e il Settimo 1967. Ha perso per 7-2 in casa del Calagonis anche il Villassalto. Vediamo tutti i risultati e la classifica dopo questa prima giornata. Calagonis Belvedere Villassalto 7-2, Burcei Uragano Pirri 5-0, Frassinetti Pula 1-1, La Pinetta Jupiter 3-2, Club San Paolo Castiadese 5-0, Settimo Accademia Calcio Sarrabese 5-0, Mulino Beccio Sinnai 2-0. La classifica vede al comando dopo questo primo turno il Calagonis, il Burcei, il Club San Paolo Settimo, Mulino Beccio e La Pinetta con 3 punti, Frassinetti e Pula 1 punto, Jupiter, Sinnai, Belvedere Villassalto, Accademia Calcio Sarrabese, Castiadese, Uragano Pirri 0 punti. E dopo lo sport e prima di concludere vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni. Informazioni. News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: Sono le 15 e 17 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Hey, witch doctor, give us the magic words!
7: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang. Bang.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 15 e 21 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.
4: Ho visto un uomo che moriva per amore.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Informazione, informazione, news, informazione locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 28 settembre, che apriamo ricordando ai nostri radioascoltatori che il prossimo mercoledì 30 settembre alle ore 16 presso la sala consigliare del comune in via Leonardo da Vinci si riunirà in seduta pubblica e straordinaria il consiglio comunale di Villa Puzzu per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali sedute precedenti del 29 e 31 luglio 2026. Punto 2, presentazione linee programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. Con una lettera indirizzata ai comuni di Orroli, Ballao, Silius, San Nicolò Gerrei, Armungia, Villassalto e Goni, la società Abanoa S.p.A. ha comunicato che domani, martedì 29 settembre, dalle 8.30 alle ore 19 e comunque fino al termine dei lavori, è stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria nel sollevamento su zattera, sito nel lago Mulargia, in località Uvini. L'intervento consiste nella sostituzione di una elettropompa verticale della condotta che alimenta l'impianto di potabilizzazione del Mulargia a servizio della vasca di carico sita in località Monte Moretta che serve a sua volta l'acquedotto Gerrei Sarcidano. Durante l'attività di manutenzione potrebbero verificarsi dei cali di pressione e in modo particolare alle utenze ubicate nelle zone più alte degli abitati. A Muravera dal 1 ottobre partirà il servizio della sezione primavera relativa all'anno educativo 2026-2027. In occasione dell'avvio del servizio, il comune di Muravera invita tutti i genitori dei bambini iscritti ad un incontro formativo che si terrà questo pomeriggio alle 15.30 presso i locali di via Montessori 9, sede in cui si svolgerà il servizio. Sarà un'occasione per conoscere chi si prenderà cura dei bambini e illustrare nel dettaglio le modalità di gestione del servizio. Il comune di Villa Puzzu informa i commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le istanze devono pervenire all'ufficio protocollo del comune di Villa Puzzu entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora apriamo la pagina sportiva parlando di calcio. In Serie D il COS, impegnato in casa contro l'Unipomezia, ha pareggiato per 2-2. Davvero sfortunati i gialloblu che sino all'86esimo vincevano per 2-0 grazie alle reti segnate al 22esimo del primo tempo da Martins e al 73esimo da Odianose. Quando mancavano solo 4 minuti al termine dei tempi regolamentari, i laziali hanno accorciato le distanze con Persichini e al terzo minuto di recupero, dei 5 concessi dall'arbitro, hanno addirittura pareggiato con una gran bella rete di Osorio. Peccato davvero per il COS, ma i ragazzi hanno davvero tanto da rimproverarsi per una vittoria sfuggita per l'ingenuità che in contesti come il campionato di Serie D non è tollerabile. Ma vediamo tutti i risultati della classifica dopo questo quinto turno. Come detto, COS Unipomezia 2-2, Anagna Fragolese 4-0, Anzio Certosa 2-1, Aranova Latte Dolce 1-1, a Roma Trastevere Atletico Lodigiani 3-2, Monastira Arbalonga 2-2, Ossese Sarnese 2-2, a Pagani Gelbison Paganese 3-2, a Venafro Budoni Venafro 3-2. La classifica vede al comando la Sarnese con 11 punti, seguita da Paganese Monastir Trastevere 10, Certosa 9, Unipomezia Arbalonga Ossese 8, Budoni Anzio e Gelbison 7, a Fragolese Aranova Juve, Anagni 6, Cos 5, Latte Dolce 2, Atletico Lodigiano e Venafro 1 punto. Nel campionato regionale di eccellenza si è giocata la terza giornata. Il Villa Simius era impegnato nella partita casalinga contro l'Anurese. Per la cronaca, i gialloblu hanno vinto 1-0 grazie alla rete messa a segno da Marigosu al 66esimo minuto. Vediamo anche in questo caso tutti i risultati della giornata e la classifica. Tempio Alghero 3-3, a Uri Ilva Maddalena Atletico Uri 1-0, Bonorva Tortulì 2-1, Iglesias Villa Cidrese 0-0, Santa Teresa Gallura Usinese 3-0, a Gavoi Calangianus Taloro Gavoi 1-0, a Terralba Lanusei Terralba 1-0, come detto Villa Simius Nuorese 1-0. La classifica vede al comando il Santa Teresa Gallura e Lanusei con 7 punti, Calangianus e Bonorva 6, Alghero Ilva Maddalena 5, Villa Cidrese, Villa Simius Atletico Uri e Usinese 4, Terralba Iglesias Taloro Gavoi 3, Tempio Tortulì e Nuorese 1 punto. Anche nel girone A del campionato di promozione si è giocata la terza giornata. Il Cassiada si era impegnato nel difficile campo gliastrino del Cannonau Irsupicchi. I biancoverdi si sono trovati a disputare una partita combattuta, dimostrando ancora una volta carattere e personalità. Andati in svantaggio al 42esimo del primo tempo per il rigore trasformato da Azzori, i sarrabesi sono riusciti a pareggiare grazie alla rete di Sanna, fuori quota, subentrato dalla panchina, che ha saputo approfittare dell'assist perfetto di Miranda, che lo ha invitato a colpire di testa e realizzare la rete. Ma vediamo anche in questo caso tutti i risultati alla classifica. Accademia Sulcitana Antiochese 2-3, Arborea Ferrini Cagliari 2-1, Cannonau Irsupicchi Castiadas come detto 1-1, Cuscaglieri Sant'Elena 2-2, Samugheo Tarros 1-1, Selargius Arbus 2-1, Auta Atletico Cagliari Utta 1-0, Vecchio Borgo Santeria Atletico Masainas 2-1. La classifica vede al comando l'Arborea il Selargius con 9 punti, Castiadas 7, Ferrini Cagliari, Vecchio Borgo Santeria Antiochese Atletico Cagliari 6, Sant'Elena Samugheo Arbus 4, Atletico Masainas 3, Cannonau Irsupicchi 2, Cuscaglieri 1, Tarros, Utta e Accademia Sulcitana 0 punti. È iniziato anche il campionato di prima categoria. Nel girone A il San Vito, che ha debuttato in casa, ha vinto per 1-0 contro il Sesto, grazie alla rete messa a segno da Checco Zinzula. Una partita che, al di là del risultato, è stata molto ben giocata dagli uomini di Angelo Padiglia. Ma vediamo tutti i risultati della classifica dopo questo primo turno. A Monserrato, 10-07 La Salle 4-0, Baunese Capoterra 4-1, a Cagliari Tertenia Himalaya Mulino Beccio 1-0, Cardedu La Palma 3-3, Idolo Pirri 1-1, San Basilio Gioventù San Rocco 4-1, San Vito Sestu 1-0, Urassai Azzurra Monserrato 1-1. La classifica vede al comando 10-07 Baunese San Basilio Tertenia e San Vito con 3 punti, Cardedu La Palma Cagliari Azzurra Monserrato Pirri Idolo e Urassai 1 punto, Himalaya Sestu Capoterra Gioventù San Rocco e La Salle 0 punti. Ieri è iniziato anche il campionato di seconda categoria. Nel girone A il Burcei ha vinto per 5-0 contro l'Uragano Pirri, mentre hanno perso entrambe 5-0 la Castiadese e l'Accademia Calcio Sarrabese, impegnate rispettivamente fuori casa con il Club San Paolo e il Settimo 1967. Ha perso per 7-2 in casa del Calagonis anche il Villassalto. Vediamo tutti i risultati e la classifica dopo questa prima giornata. Calagonis Belvedere Villassalto 7-2, Burcei Uragano Pirri 5-0, Frassinetti Pula 1-1, La Pinetta Jupiter 3-2, Club San Paolo Castiadese 5-0, Settimo Accademia Calcio Sarrabese 5-0, Mulino Beccio Sinnai 2-0. La classifica vede al comando dopo questo primo turno il Calagonis, il Burcei, il Club San Paolo Settimo, Mulino Beccio e La Pinetta con 3 punti, Frassinetti e Pula 1 punto, Jupiter, Sinnai, Belvedere, Villassalto, Accademia Calcio Sarrabese, Castiadese, Uragano Pirri 0 punti. E dopo lo sport, e prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazioni. Informazioni. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
5: Ma guardi, signor Vazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace. Ho

che non riesco a parlare. Quel che vorrei dirti stasera è: non ha importanza.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Eccoci pronti amici, si riparte un'altra settimana insieme con Gianni e il programma Dediche Richieste in diretta radio dai 96.8. Come sempre siamo anche sul web, quindi ci trovate in streaming dall'app, in DAB, insomma diversi modi con i quali stare in nostra compagnia il pomeriggio dalle 16.05 in poi. Pronti per partire, un altro bel viaggio nel grande mondo della musica italiana, internazionale, dance, quindi successi stranieri, le canzoni made in Italy, tante new entry, novità discografiche, alcune le abbiamo già ascoltate in questi giorni scorsi e altre novità le ascolteremo come cantava un certo Baglioni strada facendo. Va bene, continuiamo, anzi iniziamo subito con il primo brano in programma, primo disco richiesto di oggi, che è anche una delle ultime novità discografiche, la stiamo ascoltando da pochissime puntate, si intitola Spirituale, nuovo singolo di Biagio Antonacci insieme a Saif.

New Entry, da qualche puntata qui al programma Dediche Richieste, il nuovo singolo di Biagio Antonacci insieme al giovane Saif, Spirituale è il titolo di questa nuova canzone. Va bene, continuiamo con un brano che voglio dedicare a un grande amico, il quale festeggia il compleanno qui al programma Dediche quest'oggi, ma lui l'ha festeggiato in realtà qualche giorno fa. Va bene, tanti auguri di buon compleanno all'amico Marcellino con I migliori anni della nostra vita di Renato Zero.

E così con i migliori anni della nostra vita del grande Renato Zero abbiamo cominciato a festeggiare il compleanno dell'amico Marcellino. Tanti auguri, ancora buon compleanno. Vabbè, noi continuiamo con il festeggiare l'amico Marcellino anche con questa nuova canzone degli U2.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Noemi, tu cosa fai questa sera? Vabbè, io ancora non lo so, magari neanche Noemi saprà, se non so se sia in concerto stasera, se abbia qualche serata. Comunque l'abbiamo ospitata qui al programma Dediche Richieste, tra l'altro uno dei vostri dischi che ci avete segnalato, una delle vostre canzoni preferite in questa puntata. Continuiamo con la musica, in arrivo Il Sole, il titolo della canzone, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci.

Quello Alvaro Soler e Roy Paci insieme per questa nuova hit che stiamo ascoltando già da qualche settimana, Il Sole è il titolo del brano. Ancora un ciao grande, buon pomeriggio da Gianni, un saluto dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in

Siamo in diretta, sono le 16.31, continua il nostro spazio di richieste in questa prima puntata di questa nuova settimana insieme con Gianni dallo studio Voi, all'altra parte che seguite dalla radio ma anche in streaming, dall'app, in DAB, grazie per essere in mia compagnia. Continuiamo con la musica, nuovo di ultimo, tutto

tutto, questo è il titolo del nuovo singolo di Ultimo, anche lui ci sta facendo compagnia con questa nuova canzone da diverse puntate ormai. Questo lo dico per chi ci sta seguendo, se volete ascoltare una canzone, dedicare un brano ovviamente a chi volete voi, amici, parenti, conoscenti, con saluti, auguri, se ci sono amici o parenti da festeggiare, beh allora inviate subito l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo, 346 12 72 406. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è? Sembra una domanda, potrebbe anche essere una domanda, invece il titolo della canzone che ci canta Laura Pausini, che ricordiamo un grande successo, una cover reinterpretata da Laura Pausini, un grande successo di Raff. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama! Manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, con You and I, Me and You, David Guetta, siamo praticamente entrati in uno spazio dedicato al ritmo, alla dance, a voi discotecomani all'ascolto dei 96.8. Intanto un saluto grande a Matteo di San Vito che stava aspettando questo momento, quindi ancora un saluto grande a te, ciao Matteo. Va bene, continuiamo con il prossimo disco. Intanto un saluto ancora a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio, ciao anche a chi ci segue in streaming dall'app, in DAB, grazie per essere in mia compagnia. 34 6 12 72 406 per messaggiare con noi.

Bene amici, si continua con lo spazio dance qui al programma Dediche Richieste. Continua il ritmo, la dance, anche con questo Diggy D, un altro disco che avete richiesto in questa puntata al 346 12 72 406. Dovete inviare troppo veloce, 346 12 72 406, numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta. DJ Ilan.

vita. Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia. Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica, si intitola così questa canzone, il nuovo singolo di Hernia che ascoltiamo ormai da diverse puntate, oggi uno dei vostri dischi richiesta, va bene, Dedica, che meglio di così, insomma, una canzone con il titolo Dedica, insomma, che è praticamente il tema del nostro programma. Va bene, continuiamo con la prossima canzone, ancora musica italiana, Amica, Annalisa e Madame.

Quanti amici, quanti ascoltatori e ascoltatrici, vabbè questo io non lo so, stanno seguendo in questo momento anche in streaming dall'app in DAB, grazie per essere in mia compagnia anche da quelle parti e ovviamente un grazie grande a chi segue dalla radio, quindi dai 96.8. Dopo il brano di Elisa in arrivo anche un altro disco, intanto vi ricordo il numero con il quale messaggeri con noi, inviate subito l'SMS WhatsApp anche perché il programma piano piano giunge al termine, 34 612 72 406. Alex Warren.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

anche per lei una nuova canzone, un nuovo singolo, nuovo brano di Francesca Michelin, La mia ragazza, il titolo di questo nuovo disco che stiamo ascoltando da qualche puntata e ci accompagnerà ancora per diverse settimane. Un brano che mi è stato richiesto poco fa, è già partito, vabbè, partono così i dischi, dedicato da Silvana, Cristina, Stefania, Gianni, Sofia.

A volte ritornano anche i grandi successi di ieri che si ballano ancora anche oggi e si cantano anche, come in questo caso, Sofia Alvaro Soler, brano richiesto da Silvana, dedicato a Cristina, a Stefania, a Gianni. Un saluto ancora alle protagoniste di questa dedica. Fredde Palma, Ragazzino.

Ho ritrovato. Ultimi lanci di questa puntata, amici, siamo quasi alla fine di questa prima puntata in questa nuova settimana insieme con il programma Dediche e Richieste, Gianni in vostra compagnia. Ragazzino, che era praticamente il titolo della nuova canzone di Fred De Palma, Fabri Fibra, insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa so?

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

L'ultimo brano in programma, amici, penultimo disco richiesta di oggi, una versione remix, il nuovo singolo di Madonna, Dance Tyria. Grazie a tutto il pubblico che mi ha seguito dalla radio, dai 96.8, un ciao grande anche a chi ha ascoltato il programma in streaming, dall'app, in dub. Do voi appuntamento alla prossima, spero di ritrovarvi tutti quanti e anche qualcuno in più alla prossima puntata. Se c'è qualche cambiamento d'orario vi farò sapere via social, quindi vi terrò aggiornati. Intanto ci ritroveremo alle 16.05, ma vi lascio con Geolier e Achille Lauro per noi. Ciao!

0: Sono le 17 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Nella nostra Eucaristia oggi vogliamo ricordare e affidare al Dio dell'amore e della vita Deiana, Peppino e Cesare, così li affidiamo alla misericordia del Signore. Oggi ringraziamo anche il Signore per il dono della vita. Oggi Vincenzo compie i primi 58 anni a rovescio. 85, eh? Anni, Roberto, oggi è compiato. Sta solo dicendo che lei non invecchia, perché lei è inossidabile, eh? Così ringraziamo anche il Signore per il dono della vita, così affidiamo anche Vincenzo al Signore che continua ad accompagnarlo nel suo servizio, nella parrocchia, nella famiglia, con tutte le persone che incontra. E chiediamo perdono al Signore delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dal libro di Giobbe. Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Dalla terra, che ho percorso in lungo e in largo». Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male». Satana rispose al Signore: «Forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti maledirà apertamente». Il Signore disse a Satana: «Ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui». Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno accade che, mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano arando e le asole pascolando vicino ad essi. I sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato solo io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «Un fuoco di vino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato solo io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I caldei hanno formato tre bande, sono piombati sopra i camelli e li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto, ha investito i quattro lati della casa, che è rovinata sui giovani, e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscì dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Parola di Dio. Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole. Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sia attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta la mia parola. Dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia.
Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami prodigi della tua misericordia. Tu che salvi dai nemici, chi si affida alla tua destra. Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole.

0: Figlio dell'uomo è venuto per servire, di dare la propria vita in riscatto per molti.
1: Alleluia!
2: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: chi accoglierà questo bambino nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra di voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e gliel'abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose: non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Parola del Signore.
1: Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo iniziato oggi con il libro di Giobbe, no? Un libro che ci aiuta a vedere la concretezza della vita, ma anche ci dà consolazione e conforto, perché nel libro di Giobbe si racconta proprio l'uomo giusto che soffre, come una prefigurazione di ciò che è il giusto, che è Gesù, darà la vita per noi. O Giobbe si fida del Signore, il maligno non crede che sia tutta generosità quella di Giobbe, ma che siano interessi, e c'è tutta questa descrizione di questi fatti anche dolorosi, dove Giobbe perde tutti i beni, addirittura i propri cari, la propria famiglia, resta solo, no? E la cosa straordinaria è che Giobbe continua ad avere fede, nonostante la sofferenza, nonostante il dolore, nonostante perde tutto. E conclude il testo che abbiamo ascoltato con questa proprio professione di fede e di abbandono, che colui che si fida nel Signore supera anche le difficoltà, e ci dà coraggio anche a noi davvero a fidarci nel Signore, anche quando umanamente pare che nulla ha senso, tutto torna al Signore. Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, non si arrabbia, non dà le colpe a Dio, no? Oltre noi ce le prendiamo col Signore, ma perché io cerco di fare il bene e mi capitano proprio a me queste cose, no? Guarda cosa fa Giobbe, si stracciò il mantello, che era segno della dignità di uomo, di persona, no? Si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: nudo uscì dal grembo di mia madre, nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Incredibile, no? Dopo tutti i disastri che gli comunicano, e siamo all'inizio del libro, poi tutto il libro parla di questa sfida, no? Del maligno, per metterlo alla prova, per allontanarlo dal Signore, e nonostante la sofferenza e anche momenti di difficoltà o di dubbi, alla fine Giobbe crede nel Signore, si fida di Dio. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Diventa per noi anche uno stimolo, un invito davvero a vivere come Giobbe questa fiducia nel Signore, anche nei momenti di fatica e di difficoltà, che il Signore ci accompagna. E questa verità in altro modo viene presentata da Gesù nei suoi insegnamenti, no? Gesù che riunisce i discepoli e come sempre li catechizza, li prepara, dice loro le cose importanti della vita. Alla fine di tutto, cosa è importante tra i discepoli, cosa è importante nella Chiesa, anche per noi, no? I discepoli discutono, no? Gesù si è manifestato a loro, ha annunciato ancora che deve morire, la seconda annuncio, dopo che Pietro ha professato la fede e Gesù dice devo soffrire, Pietro si arrabbia perché non è d'accordo, poi Gesù si trasfigura, si presenta per quello che è e dopo alcuni miracoli che compie annuncia ancora la passione, devo soffrire, sarò rifiutato e morire, no? E Gesù sta parlando di questo nell'intimità con i discepoli e i discepoli anziché consolare Gesù stanno discutendo tra loro chi fosse il più grande. Guardate un po', Gesù comunica una cosa intima anche di sofferenza, nessuno me conoscerà, morirò, mi perseguiteranno, mi maltratteranno i sommi sacerdoti, gli scribi e i farisei, i discepoli discutono chi è il più grande. Cioè proprio, forse non hanno capito molto dell'insegnamento del Signore. Cosa fa Gesù? Con pazienza li riunisce, prende un bambino e lo mise vicino a loro. E dice questa verità che è molto importante, che ci aiuta anche a noi a vivere giorno per giorno, ma anche a essere chiesa insieme. Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. È una verità forte, adesso non mi fermo a commentarla, ci vorrebbe tempo, ma la mettiamo nel cuore per meditarla. Una caratteristica del discepolo che lo fa grande, lo fa importante, non sono i titoli, non sono neanche le capacità, ma è accogliere il più piccolo. Quello che è meno importante tra di noi, quello che mano si mette in risalto, accoglienza, primo. E poi l'altra cosa, perché? Perché accogliendo il più piccolo accolgo Gesù, cioè Gesù si è identificato col più piccolo. Pensate al testo di San Matteo, tutto quello che hai fatto al più piccolo l'hai fatto a me. Avevo fame, avevo sete, ero nudo, ero forestiero. La stessa verità, no? Quando ci presenteremo al Padre Eterno, Dio non mi chiederà quante messe ho fatto. Dio mi chiederà anche quello, no? Se lo celebrate bene. Ma mi chiederà se ho amato il piccolo, il fratello, perché tutto quello che hai fatto al più piccolo l'hai fatto a me. Chi accoglie il più piccolo accoglie me, e chi accoglie me accoglie il Padre, quindi la Trinità. È incredibile, Gesù, vedete, nelle cose piccole viviamo cose straordinarie. La vita di Dio la vivo accogliendo il fratello, la sorella che si presenta a me, che forse è ascoltarlo, forse è dargli una mano, forse è proprio mettersi a disposizione, no? Accogliere con tutte le sue sfaccettature. Infatti, chi infatti è il più piccolo fra voi, questo è il grande. E questa è l'altra cosa che dice, l'altra facciata della medaglia, no? Non solo accogliere il più piccolo, ma anche farsi piccolo, come ha fatto Gesù. Lui che era Dio si è fatto piccolo, si è fatto uno di noi, tanto uno di noi che non l'hanno riconosciuto, no? È il servizio, è il mettersi a disposizione degli altri, no? E Gesù questo lo dice ai discepoli, perché nella comunità il più grande è colui che si fa più piccolo, che si fa servo, che nel silenzio ama senza aspettare nulla dagli altri. E l'altra verità che mi pare che Gesù insegna qui, gliela suscita Giovanni. Giovanni si è accorto che non solo i discepoli seguono Gesù, maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito. Cioè non è del gruppo, però nel tuo nome questo agisce. E Gesù invita i discepoli a lasciarlo fare, no? Non lo impedite, perché chi non è contro di noi è per noi. Il bene va sempre promosso. La fonte del bene è sempre Dio, la fonte dell'amore è Dio. Siccome non è del suo gruppo, ma se fa il bene, senz'altro il Signore lo ha ispirato, è presente nel suo cuore. Forse lui non lo conosce pienamente, come noi abbiamo avuto la grazia di conoscerlo, di incontrarlo, ma se non va contro il Signore, se non va contro Dio, no? Da dove nasce il bene se non dal Signore? E Gesù invita ad accogliere il piccolo, ma anche a promuovere, a gioire per il bene che c'è intorno a noi. E ci sono tante persone di buona volontà che fanno il bene senza essere della nostra comunità. Perché è perché lo Spirito agisce, perché lo Spirito tocca i cuori. Poi pian pianino attraverso quel bene scoprono il Signore, scoprono la fonte del bene. Vogliamo dire grazie al Signore per questa parola, perché ci conferma che è importante fidarsi di Lui e che Lui accompagna coloro che si abbandonano nel Signore, e nello stesso tempo chiediamo il dono dello Spirito perché ci aiuti a far nostra questa parola, questa esortazione di Gesù ai discepoli, di accogliere il piccolo ma anche di essere piccoli, no? Accoglienti di tutti, promuovendo il bene che c'è intorno a noi. Così continuiamo a pregare insieme, offrendo al Signore il nostro impegno, offrendo al Signore anche la nostra fede, proprio perché Lui ci consoli, ci rafforzi e ci rinnovi nel nostro cammino.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella tua misericordia per Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo si rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli, Peppino e Cesare, che chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Dio ti dà la pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio,

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non degno di la mensa, ma di soltanto una parola e io sarò.

Thank you.

0: Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Domani pomeriggio dobbiamo celebrare insieme il funerale del signor Franco Gabbiano. Non so se ha avuto la notizia, è venuto a mancare questa mattina, e domani, o meglio ieri è venuto a mancare, e domani celebriamo il funerale alle 16, quindi lasciamo la celebrazione delle 18, così lo affidiamo al Signore, ricordiamo anche i familiari che vivono questo momento di dolore, no? Non stava bene, e quindi ultimamente c'è stato proprio, fisicamente è venuto a meno, quindi lo ricordiamo insieme, lo affidiamo al Signore. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

la vita che tu m'hai donato per l'amore che tu nutri per me.

0: il cielo si vela d'azzurro, si pensa
1: Thank you.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 18 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Non qualsiasi tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Con le novità di Radio La Voce, illumina le tue giornate. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.

sai, io cerco di convincermi a fare una mossa, ma mi fa paura pensare come stai. Ce l'ho messa tutta ma non basta mai. Lancio un colpo al massimo, avrò torto e stupido.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

kişi Omar. Perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

brivido. E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

Coco, sa quanto ho fatto ma leppure non riesco a rinunciare. Peppa, dire Coco, sa quanto ho fatto ma leppure lo voglio rifare.

cerca un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammira i vostri punti fermi, ma ho

0: sa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ah. Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fatti.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. Non ci

farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

kişi Omar. Perché non te ne niente, o sai che è Omar. E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: la voglia di non vederti più.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.
0: Ho dormito un tot.

Amore mio, ti aspetto ancora, se mi dici che ritorni, perché la vita è un po' una stronza, ma ci ha resi forti. Ci saranno ancora giorni, certi giorni.

siamo ritrovati qui, una casa da disfare, vecchie scatole, routine, insomma niente di speciale. Chissà se abbiamo detto tutto o se il silenzio vale il doppio, perché d'amore non si muore, sai, si muore senza.

0: Mammasitta!
1: È 1:34.
2: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Sono le 2:01.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre